parlo sempre di sordo in civiltà. E la cucagna per barbiere, vita più nobile non si dà. Rasi gli effetti, mi lanci del forbice, al mio comando, tutto chissà. Rasi gli effetti, mi al mio comando, tutto.